rasori e pettini, lanciere e forgi, al mio comando, tutto questa. E lanciere e forgi, rasori e pettini, al mio comando, tutto questa. E la risorsa

raccolta dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Arrofiro, bravissimo, arrofiro, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà. A te votona, a te votona.